0: wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be gasse te do deug bi yop
1: wé ni la wess na wacce son te di noppale soxna mbaro di

onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.